0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal primo libro dei Re. In quel tempo, Nabot di Israel possedeva una vigna che era a Israel, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Nabot: «Cedimi la tua vigna, ne farò un orto, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella, oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che vale». Nabot rispose ad Acab: «Mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri». Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da Nabot di Israel, che aveva affermato: «Non ti cederò l'eredità dei miei padri». Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò niente. Entrò da lui la moglie Jezabele e gli domandò: «Perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare?» Le rispose: «Perché ho detto a Nabot di Israel: cedimi la tua vigna per denaro, o, se preferisci, ti darò un'altra vigna». Ed egli mi ha risposto: «Non cederò la mia vigna». Allora sua moglie Jezabele gli disse: «Tu eserciti così la potestà regale su Israele. Alzati, mangia, e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io la vigna di Nabot di Israel». Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e ai notabili della città che abitavano vicino a Nabot. Nelle lettere scrisse: «Bandite un digiuno e fate sedere Nabot alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l'accusino. Hai maledetto Dio e il re. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia». Gli uomini della città di Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano nella sua città, fecero come aveva ordinato loro Jezabele, ossia come era scritto nelle lettere che aveva loro spedito. Bandirono un digiuno e fecero sedere Nabot alla testa del popolo. Giunsero i due uomini perversi che si sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Nabot davanti al popolo, affermando: «Nabot ha maledetto Dio e il re». Lo condussero via della città e lo lapidarono, ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Jezabele: «Nabot è stato lapidato ed è morto». Appena Jezabele sentì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: «Su, prendi possesso della vigna di Nabot di Israel, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Nabot non vive più, è morto». Quando sentì che Nabot era morto, Acab si alzò per scendere nella vigna di Nabot di Israel a prenderne possesso. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Sii attento, Signore, al mio lamento.
0: Sii attento, Signore, al mio lamento.
1: Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Intendi il mio lamento. Sii attento alla voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera.
0: Sii attento, Signore, al mio lamento.
1: Tu non sei un Dio che gode del male. Non è tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al tuo sguardo.
0: Sii attento, Signore, al mio lamento.
1: Tu hai dato in odio tutti i malfattori. Tu distruggi chi dice menzogne. Sanguinari e ingannatori il Signore li detesta.
0: Si attenti, Signore, al mio lamento.
2: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino.
0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Parola del Signore. Il Vangelo di oggi descrive benissimo quello che il Vangelo di ieri diceva nel suo finale: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. La gratuità, che cos'è la gratuità? È questa disponibilità del cuore a dare di più rispetto a quello che riceviamo, nel bene e nel male. Ma che cosa consente a una persona di vivere così? Soprattutto se viviamo in una mentalità, che è la mentalità dell'uomo peccatore, dove invece tutto concorre, per esempio, a trovare i malvagi in modo da poterli finalmente condannare pubblicamente, scaricare la colpa su di loro. Per forza le cose vanno male, è colpa sua, colpa sua, colpa sua, è sempre colpa di qualcun altro. Oppure quella mentalità per cui scatta la dinamica della vendetta: mi hai fatto questo, adesso ti faccio vedere io che cosa ti combino. Cioè, ci sono tante dinamiche che fanno a pugni con quello che Gesù proclama nel Vangelo di oggi. Eppure la nostra vita è anche capace di gratuità. Siamo capaci di gesti gratuiti. Pensiamo, per esempio, a quello che vive una madre e un padre, ma soprattutto una madre, quando tirano grandi figli, sono disposte a tutto. O per tenere unita la famiglia, sono disposte a tutto. Spariscono loro piuttosto. Cioè, l'uomo è capace di gratuità, ma al tempo stesso deve fare i conti con una parte di sé che, se potesse, distruggerebbe tutto quello che gli viene contro. Allora capiamo subito che quello che Gesù propone non è un atto eroico per gente che non riuscirà mai a realizzarlo, ma è anzitutto un motivo di domanda, è l'esito di una preghiera ben fatta, realmente rivolta a Dio perché introduca in noi questa novità di vita. Avete inteso, certo, vi è stato detto così, ma io vi dico. Dentro questo "ma io vi dico" non c'è soltanto, cioè non c'è l'idea "finora avete fatto così, adesso facciamo cos'ha", ma "finora avete fatto così, adesso con me potrete fare diversamente". È dentro sempre implicato Gesù in tutto ciò che propone, non è un compito da fare a casa su cui metterà il voto, ma è un coinvolgimento di sé con la nostra vita. Chiediamo questa grazia perché emerga giorno dopo giorno, più invecchiamo, più emerga la parte migliore di noi, quella più vera, quella che dice della sua presenza. Chiediamo alla Vergine Maria questa fioritura del nostro umano. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta, il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Pace sia con te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo la partecipazione ai tuoi santi misteri, Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.

Forza, no, non, scusatemi, non abituatevi a sedervi in fondo. Ci sono i posti vuoti qua o perlomeno venite qui. Può venire, certo. Venite più avanti, mettetevi qua. Animatori, alzatevi tutti assieme in blocco. Bambi, mettete qua. Bravissimi. Qua. Anche quelli dietro. Ragazzi, voi che siete lì, mettetevi qui. Bravissimi. Ottimo. Buona giornata e buona settimana a tutti. Iniziamo la seconda settimana. La prima è stata più corta perché il lunedì eravate a casa, a scuola.

0: Va bene, allora avete visto ragazzi che ci stiamo accompagnando in questi giorni con delle parole. Rapidissimo le prime due che abbiamo fatto. Desiderio, diciamo una cosa sulla parola desiderio che abbiamo già detto, vediamo, così facciamo un po' di ripasso.
1: Mancanza delle stelle.
0: Bravo, desiderio vuol dire sentire la mancanza delle stelle, il nostro cuore è fatto per le cose grandi e perciò anche se nella vita può andarci tutto bene, è difficile che ci vada tutto bene, però anche quando va tutto bene c'è sempre qualcosa che manca. Seconda parola, inquietudine, che all'inizio abbiamo detto, ma è brutta, è una cosa brutta, invece poi abbiamo scoperto che l'inquietudine, che cosa ci ricorda? Alba? Come non c'eri? Sì, è vero che non c'era.
1: La mancanza.
0: È sempre un'amica della mancanza, noi siamo inquieti, cioè il nostro cuore non è in pace quando manca qualcosa, però Ryan, c'è Ryan? Non c'è. Dov'è? Eccolo là, aveva detto una frase molto bella per spiegare l'inquietudine, una cosa che non si risolve, ok? Qualcosa che non si risolve. Terza parola, la parola di oggi è parola nuova, la parola chiamata, chiamata, chiamare. Vediamo un po', chi di voi sa dirmi quando, quante volte nella nostra vita veniamo chiamati? Avete contate finora, non l'avete mai contate? Quante volte veniamo chiamati? Vai, ti chiami? Elisa. Infinite volte veniamo chiamati. Ti chiami? Manuel. Perfetto. Allora, subito capiamo dal tono della voce di chi ci chiama, che cosa? Perfetto, per esempio uno a scuola sta facendo una cosa che non va, la maestra o l'insegnante lo chiama con un tono un po', Alba, non capisce subito, hai mambeccato. Invece, per esempio, che ne so, tra due amici c'è un modo di chiamarsi che uno desidera stare con l'altro. Cioè già dal tono con cui viene pronunciato il nostro nome, noi capiamo che cosa? Cosa capiamo? Come? Perfetto, se uno è arrabbiato o se ci sta chiamando per fare un gioco, oppure che cosa capiamo anche? Che cosa ci aspetterà? Qualcuno di voi si ricorda un episodio famoso del Vangelo in cui Gesù ha chiamato alcuni uomini e dopo questa chiamata questi uomini hanno cambiato la loro vita? Vediamo. Tu, che ti chiami? Ginevra. Ti ricordi? Vai. Chi ha chiamato?
2: I discepoli, che li aveva chiamati per un motivo.
0: Allora, un giorno Gesù cosa fa? Decide di chiamare quanti? Quanti? Quante persone chiama?
1: 12.
0: 12. Chiama 12 persone, 12 uomini, e a questi uomini che cosa dice? Venite con me. E poi li manda, dà un compito a questi uomini di andare a portare la sua presenza in tutto il mondo. Però prima di fermarci sul loro compito, la cosa interessante ragazzi è questa, che questi 12 uomini mai nella loro vita avrebbero pensato quello che gli sarebbe successo. non avevano in mente per nulla. Tutto è cambiato dopo la chiamata di Gesù. Allora ragazzi, noi tratteniamo questo, perché qual è la cosa che ci frega ogni tanto nella vita? Che noi non ci aspettiamo niente. Invece può succedere qualsiasi cosa. La nostra vita può cambiare all'improvviso quando uno sente il suo nome pronunciato in un modo unico. Allora state attenti oggi, anche oggi verrete chiamati per nome, eh? Magari gli animatori vi chiameranno, i vostri amici, qualcuno vi chiamerà anche oggi, e anche voi chiamerete gli altri. Proviamo oggi a fare attenzione a come veniamo chiamati e a come chiamiamo, perché da quello passa anche l'iniziativa di Dio. Ok? Vai. Più di 10 volte, prova a contarle, stasera mi dici quante volte ti hanno chiamato, va bene? Ci alziamo. Anche Gesù ci ha insegnato a chiamare Dio con un nome, quale? Padre, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ci sediamo. Allora, da oggi, ragazzi, alle 5, quando faremo la preghiera finale, iniziamo a dirci anche quella cosa o quelle cose che ci hanno più colpito durante la giornata. Settimana scorsa abbiamo fatto personalmente, ok? Quest'anno facciamo come gli scorsi anni, che ciascuno, chi vuole, può dire una cosa che ci aiuta a custodire la giornata. Prima e seconda elementare, con gli animatori, scendono in salone. Elementari, terza, quarta, quinta. Ma c'è già la terza media? No. Avete già finito gli esami? Ah, l'orale è il 29. Medie.